Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

0: che ci aspetta.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

È stato come cadere. Provare. Tener stretta una cosa che brucia senza sentire male. E guidare più forte.

sconvolto ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre. Chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera di rosso speranza, d'un rosso un po' mosso di nuove sezioni, d'un rosso sfumato dai

Um mensagem no nosso WhatsApp desta feita, Daria, deve ser Daria da Graça, é claro. Ele te dizia assim: bom giorno, sono Daria, la filha de João da Graça. Volevo far-lhe tanti e tanti auguri di buon compleanno, che martedì ha fatto 70 anni. Gli auguri tanta, tanta felicità e salute. E ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per noi. I migliori auguri vanno anche ai tuberoni Jesuis. Grazie per l'emozione che ci stanno regalando. Buona domenica. Ok, Daria, un grande abbraço per voi. Devi tenere in piscina per me. Un grande abbraço per voi e un domingo felice.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dillo
1: bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo veramente di trovarci.

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera col fiato corto, seguivo il vento che mi portava.

0: Thank you. You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura, con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!

Resistenti, buona domenica pomeriggio dagli studi di Radio Città Aperta, www.radiocittaperta.it, 340-197-4468 per mettersi in contatto, se volete, con il sottoscritto Fabrizio Falcioni, che come tutte le domeniche chiude la programmazione delle dirette di questa meravigliosa radio, che potete continuare a sostenere come state facendo, ma io vi invito a farlo di più andando sulla nostra pagina e cliccando sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta. Potete fare donazioni anche periodiche tramite PayPal o carta di credito. Anche l'abbonamento a Twitch potete fare, il nostro canale Twitch di Radio Città Aperta. Se avete Amazon Prime non pagate neanche quello, e a noi arrivano sempre dei graditi spiccioletti. Allora, di che cosa si parla? Come sapete, la prima parte del rifugio atomico di questa trasmissione, che ormai da un anno e sei mesi è qui su Radio Città Aperta. Di che cosa parliamo oggi? Continuiamo a fare la nostra rassegna sui materiali. Abbiamo fatto l'acciaio, abbiamo fatto la plastica e oggi tocca a un materiale, secondo me, uno dei più belli e affascinanti, il vetro. Quindi, prima parte, parleremo di vetro, di canzoni comunque che parlano o hanno la parola vetro nel loro titolo. Allora, con che cosa cominciamo? Cominciamo in realtà con un trucco, perché questa canzone è uscita nel 1978 e in realtà il titolo doveva essere differente da quello che poi è stato, perché il titolo reale di questa canzone, secondo chi l'ha scritta, doveva essere Pain in the Ass, cioè scusate il termine, fastidio nel culo, dolore, insomma, ok? Allora, però chiaramente la produzione e l'etichetta sconsigliarono il gruppo di uscire con un titolo simile, e quindi, anche se poi nel testo, se non mi ricordo male, nella terza strofa viene descritto questa metafora, la canzone poi uscì con un altro titolo, e il titolo era Heart of Glass, Blondie.

così abbiamo iniziato con Il cuore di vetro di Blondie, dei Blondie, perché in realtà è il nome del gruppo, anche se è lei, Debbie Harry. Allora, andiamo avanti. Allora, cominciamo con il vetro usato come metafora. Quasi tutti i pezzi che ascolteremo, poi il vetro è utilizzato quasi sempre appunto come una metafora. E il dolore, quando finisce una relazione, il dolore in questo pezzo viene paragonato al camminare sul vetro rotto, Walking on Broken Glass, Annie Lennox dal vivo.

0: Walking on Broken Glass, Annie Lennox dal vivo. Allora, io sono un po' distratto e non me ne vogliate, ma io mi dimentico spesso di salutare i resistenti e le resistenti che si collegheranno il martedì dalle 10 alle 12, quando questo spazio andrà in replica. Me ne dimentico sempre, benché, io ce l'abbia scritto, cioè nel senso, io ho un allarme che mi ricorda saluta quelli del martedì. Niente, io me lo dimentico. Vi chiedo scusa, amici e amiche del martedì, spero di aver rimediato a questa mancanza e spero domenica prossima di ricordarmene all'inizio della trasmissione. Ma andiamo avanti. Una barriera di vetro è un qualcosa che lascia sì vedere, ma mantiene comunque separati, quindi in compagnia ma distanti. Through glass, stone sour.
1: I'm looking

Stone Sour con Through Glass. Ancora il vetro come una sorta di separazione che permette di vedersi, ma non consente un contatto, no? Quindi è una metafora per probabilmente relazioni che soffrono di problemi di incomunicabilità. Girl Behind the Glass, Wonder Horse.

Wonder Horse con Girl Behind the Glass. Allora, il lanciare pietre se si vive in una casa di vetro è un'attività sconsigliabile, a meno che tu non voglia rischiare di mettere a nudo le tue vulnerabilità. Kalio, Glass House.

Erano i Calio con Glass House. Ora, il guardare attraverso una finestra può rappresentare la separazione che esiste fra la percezione e la realtà. Glass, Gang of Four.

Ed erano i Gang of Four con Glass. Altra canzone dallo stesso titolo. Non stiamo andando da nessuna parte. Siamo fatti di vetro, nessuno lo sa. Kasabian, Glass.

0: treadmill every day, but never losing any weight. Cause to see success, the food for thought you digest has to change. We're stressed and high, get depressed and die, but still afraid to question why. When the biggest criminals I ever met wore a suit and tie. When did we stop believing? When did we stop marching? When did we stop chanting?
1: Kasabian con Glass. Andiamo avanti, altro brano che si intitola Glass, e qui l'idea del vetro ci è data solamente dalla musica, perché questo brano non ha un testo, quindi immaginiamoci il vetro ascoltando il pianoforte di Hania Rani.

Ed era il pianoforte di Hania Raniszewska, meglio conosciuta come Hania Rani, dalla Polonia. Andiamo avanti. Le menti di vetro si rompono facilmente. Archive Glass Minds.

Archive con Glass Minds. Allora, nella prossima canzone, almeno leggendo il testo, che ho avuto un po' di difficoltà a interpretarlo perché è abbastanza criptico, la luna qui rappresenta il mondo interiore, ma questa luna è di vetro, quindi in un certo senso stiamo aprendo una finestra, una visibilità sul nostro io, sul nostro mondo interiore. Under a Glass Moon, Dream Theater.

Dream Theater con Under a Glass Moon. Allora, andiamo alla pausa. Ultimo pezzo sull'argomento vetro. Torniamo a parlare di case di vetro, quindi una costruzione che ci ripara ma ci espone a tutte le nostre vulnerabilità che possono essere viste e spiate dall'esterno. Loro erano gli immensi Gentle Giant e questa era In a Glass House.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis? Dove si sono conosciuti i Pink Floyd? O quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su Radio Città Aperta.it.

Italia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

E siamo rientrati dalla pausa con questo pezzo degli American Football insieme a Brendan Yates, No Feeling American Football. Bah, che strano, sono americani, sono dell'Illinois. Andiamo avanti. A Nashville non si fa solo country, loro sono gli Hammock e questa è tratta dal loro recente album The Second Coming Was a Moonrise, e ci ascoltiamo Like Sinking Stars.

Ed erano gli Hammock con Like Sinking Stars. Spostiamoci da Nashville, ci spostiamo a Londra. Loro sono i Death Crash e l'album si intitola Summer Souls, uscito a fine febbraio, e ci ascoltiamo questa Love for M.

Ed erano i Death Crash con Love for M. Adesso due pezzi tratti da due album che mi hanno colpito abbastanza, più o meno siamo su queste sonorità. A inizio anno, a fine gennaio, usciva questo album dal titolo Dream Crush dei danesi Møl, e vi faccio ascoltare questa Favor.

e dalla Danimarca i Møl con Fave, sonorità definibili come black gaze, questo mischione fra shoegaze e black metal. Black metal forse solo la voce, un pochettino le chitarre, ma vabbè, comunque chi se ne frega delle etichette, scusate. Ma torniamo al secondo album che mi ha colpito, e questo è un recente colpo, perché è uscito 3 giorni fa. Loro sono scozzesi, si chiamano Sun Shines Cold, e l'album si intitola Light Fades Into Ruins, e ci ascoltiamo questa bellissima Wait My Time.

Ed erano dalla Scozia Sun Shines Cold con Wait My Time. Torniamo negli Stati Uniti, ultimo lavoro uscito a inizio di quest'anno, del 2026, per questa band che si chiama Winged Wheel. L'album si chiama Desert So Green e questa è More Frog Poems.

Winged Wheel con More Frog Poems, con questa coda strana, più abbastanza kraut, molto più kraut di già quanto già non fosse il pezzo stesso. Allora andiamo avanti. Lui si fa chiamare Geologist, è membro degli Animal Collective qui nel suo lavoro solista che è uscito a fine gennaio, che ha un titolo stranissimo: Can I Get a Pack of Camel Lights? Fai pure, ammazzati di fumo, ma che ci frega a noi. Allora ci ascoltiamo da questo album questa Tonic.

0: ed era Geologist con Tonic. Andiamo avanti, andiamo a Bristol, dove ascoltiamo l'ultima fatica, come si dice, per i Crippled Black Phoenix, questo collettivo che da ormai 22 anni, dal 2004, sì, 22 anni, ruota attorno alla figura del batterista Justin Greaves. Questo ultimo album si intitola Shadow Helm, che sarebbe in inglese antico l'equivalente di Shadow Helm, cioè elmo dell'ombra, più o meno. E l'album si intitola così e ci ascoltiamo questa Hollow's End, Crippled Black Phoenix.
1: You could have been better in all of them, but they didn't want that. They just didn't love you enough. You know that? They just didn't love you enough.

Crippled Black Phoenix con Hollow's End. Andiamo avanti. Allora, è uscito 3 settimane fa il nuovo album per questa artista. L'album si intitola Solstice. Lei ha delle basi classiche, ha studiato pianoforte e anche violoncello. Poi ha cominciato a interessarsi a sonorità un po' più pesanti. La leggenda narra che abbia trovato per strada una chitarra elettrica con un biglietto con su scritto prendimi, ho bisogno di lavorare. E da lì cominciò a imparare da autodidatta a suonare la chitarra, avendo comunque delle basi musicali già abbastanza forti, e ha sviluppato questo genere. Io lei la adoro, è una delle mie artiste tra virgolette nuove preferite. Sto parlando di A.A. Williams e questa è Poison.

Ed era A.A. Williams con Poison. Allora, torniamo negli Stati Uniti, dove a fine gennaio di quest'anno usciva questo album dal titolo Not Here, Not Gone dei Blackwater Holy Light, e ci ascoltiamo questa Heavy Why.

Blackwater Holy Light con Heavy Why. Allora, siamo ai saluti. Eh sì, sì, bisogna salutarci. Allora, io intanto vi do appuntamento al prossimo weekend, quello del 4 e del 5 luglio, con i consueti due miei spazi, quindi il sabato dalle 10 alle 12, il Saturday Atomic Brunch e la domenica dalle 16 alle 18 qui nel Rifugio Atomico. Saluto anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che magari odiano i podcast e, facendo finta che sia una diretta, si collegheranno martedì dalle 10 alle 12 per ascoltarmi in questa puntata che si sta chiudendo. Allora, come chiudiamo questa puntata? Abbiamo sempre un po' piano piano appesantito magari i suoni e chiudiamo con un album che è uscito a marzo e che io reputo uno dei più interessanti per ora usciti quest'anno, e sicuramente per gli amanti delle classifiche e delle statistiche finirà fra i almeno 20 album preferiti per quanto mi riguarda per quest'anno, ma chissà che forse non riesca anche a rientrare tra i primi 10. Non lo so, perché non so, o meglio, bisogna ancora ascoltare quasi mezzo anno di musica e speriamo che ne uscirà di bellissima. Allora, io vi saluto con questo pezzo tratto dall'album che si chiama An Undying Love for a Burning World, e loro sono i Neurosis e questa è Untethered. Ciao!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove sì?
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003.
2: 2000.
1: Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo veramente di trovarci.

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera col fiato corto, seguivo il vento che mi porta.

0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.